faccio per la bile mi diventa. Contenermi più non posso. Ma terribile orba aspetta di mia fuga.

e dell'ingiuria atroce e cruda vendetta avrò. Alla pargoletta fortunata adoro anch'io un dono come alcun non seppe. Bella, gentil, serena, ella vivrà fino a 20 anni. Allora si pungerà con un fuso.